Astrella Caiannaia, ci può stare? Nucca coglia crista, niente, colma sotto sottit. Fottas la gamoneo, cot loca rasberraio, a raspero, raspero, col gelata da pietri da codito.